0: Ulu, ulu.
1: Nibelena mikulungwani.
0: Li.
1: Banane amikulungwani.
0: Ulu, ulu.
2: Oi, oi. Pambeni, pambeni, pambeni. Ota, oi. Otsako, etsako. Oi, oi. Pambeni, pambeni, pambeni, pambeni, pambeni. Osaina namuka leri, apambeni katishaka ni vangani. Ofunga namuka leri, apambeni katishaka ni vangani. Yosaina namuka leri, apambeni katishaka ni vangani. Yofunga namuka leri, apambeni katishaka ni vangani.

Mudimu mboni, nena kuboni. Atata lefati ya kana ofel, inyako spenda, mboni, nena kuboni. Atata lefati